colatina. Mami le di colatina. Nasa milia colatina. If I die for the pumatina. What's the matter when I choose a tina? Wombom clap a colatina. Oh, sorry, pumatina. Ningly